0: La Dinámica, la mera mera.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.

0: La Dinámica 105.9 FM 790 AM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.